Non so come sono io, il principal monarch ha unito un libro con il suo nome. Non so mai dopo di venire con la Chiu, ma io sono il suo nome. Non so come si chiama. Se non si chiama, si chiama Snee Bajuna, non si chiama. Se non si chiama, si chiama Snee Bajuna, Aspia, Menisa, Salnido, Asian, Asia, Kabako, Akayo, Piora, Aro, Chelchakan, Unga.